0: c'è Minuna, c'è Mine, c'è Mine, c'è Mine, c'è Minuna,
1: c'è Mine, c'è Mine,
0: c'è Mine, c'è Mine, c'è Minuna,
1: c'è Mine, c'è Mine,
0: c'è Minuna, c'è Mine, c'è Mine,
1: c'è Mine, c'è Mine,
0: c'è Mine, c'è Mine,
1: c'è Mine, c'è Mine,
0: c'è Mine, c'è Mine, c'è Mine, c'è Mine, c'è Mine, c'è Mine, c'è Mine, c'è Mine, c'è Mine, c'è Mine, c'è Mine, c'è Mine, c'è Mine, c'è Mine, c'è Mine, c'è Mine, c'è Mine, c'è Mine, c'è Mine, c'è Mine, c'è Mine, c'è Mine, c'è Mine, c'è Mine, c'è Mine, c'è Mine, c'è Mine, c'è Mine, c'è Mine, c'è Mine, c'è Mine, c'è Mine, c'è Mine, c'è Mine, c'è Mine, c'è Mine, c'è Mine, c'è Mine, c'è Mine, c'è Mine, c'è Mine, c'è Mine, c'è Mine, c'è Mine, c'è Mine, c'è Mine, c'è Mine, c'è Mine, c